ti sgargalanne da Savonia. Troie biologies, stratigus, hipaspistes, oblatigus, tus tibanistes, tatibanatus, tus albictes get achris accubiatus. A sepultre lenete, namasai parassima, chi saresti vila di Tomassima, che trois samarive, ton argina varcon di sepomides. Gli affosti varaduan, in avarchia lasun croma, o tal vlepun fallen a mehannic toto stoma.